0: da sem kar pada z gugalnice. Zlomam buško.
1: Pensate che morirete.